asemate. Kwajo ama wakuma. Eni ni masansuo. Yesi se woni chani kwenye ni asubie. Eno ni veka uo. Asiwe ya dumo. Enyawani suo nyasafo. Suro nyamine jani free. Bone huwate.